0: Ella aveva 18 anni, la ragazza di Ipanema, tanto bella, tanto che carina. Ti ricordi, Anton, quando passava per questo bar dove prendiamo i nostri aperitivi del pomeriggio?
1: Aperitivi?
0: Sì. Tutti i bicchieri restavano così, no? E noi l'accompagnavamo fino al mare, no? Ah, e bella. Tutto

spettacolare. C'è chi cerca soltanto diamanti o la formula giusta per la felicità. Ma siamo spesso tutti troppo distratti o troppo convinti